questi contadini che me viene cittadine da tutti si baronesse marchisone, principesse e vandone d'ogni grado, d'ogni porto, d'ogni età d'ogni età in Italia 640 in Albania 200

1003 sopra questi contadini, cavalieri e cittadini, per tutti si parole, si marchisane e principi.